Ogni notte. Ogni notte è triste, sei. È troppo lunga. E non finisce mai. Chiudo gli occhi. E poi ti penso ancora. Com'eri allora? In quei giorni trascorsi assieme a te.